any friend for me, no be bad in channel. I won't be sad and say, we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Now, yes, you be sad once. Moji di sa me to mi aye wehi Amu buwa ne se Ani o ure Ye didi o se ube to mi aye En aye su tine ne sa O de ka omwe ni chira wan sa Ha Se ni a muji di e ti no Muji di e ni mon kwa enye sa mamu Me si a hwa no huna di e amu no mu hwa Hey adi a chisumpo